0: Boy! Maro!
1: Boy!
0: Pari potunade!
1: Yavarate!
0: Yelli potunade!
1: Yavarate!